0: qual è il tuo nome?
1: Amore.
0: Cosa fai?
1: Amo.
0: Tutto il mondo.
1: Oh no.
0: Chi?
1: Te. E tu? Qual è il tuo nome?
0: Amore.
1: Cosa fai?
0: Amo.
1: Tutto il mondo.
0: Tutto il mondo, no.

I tuoi occhi sono chiari. I capelli ti dipingono il viso. Tu sei bella

perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente.